add more, more le isa. Nahar hila mair asin joy, ach leidian o giring de sta in sint.